0: sta mandando! Assino Sami, siamo a Funa!
1: America too. Zirai America. Ritoya America. Anke Vera. Munati Vera. Bayer Lecker.